0: ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: E stasera della Luna nel segno dovrà indurvi a non perdere di vista le priorità, soprattutto in ambito professionale. L'amore è passionale e il voto è 7+. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sono possibili disagi per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 al momento non erogano carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Quelli come me su Radio Padova, Giulia che ha sfornato un successo dietro l'altro e Coez. Le 8:30, Franco Ghirardello e Cristina Dori.
1: Buongiorno,
0: eccoci.
1: Benvenuti a Buongiorno Amici su Radio Padova. Allora, diciamo, se non sono matti e non li vogliamo, ci sono dei ricercatori che fanno degli esperimenti che... A me personalmente, parlo per me, Franco, sì. Magari tu invece sei appassionato, sì, non lo so, fanno delle cose un po' esagerate.
0: Fondamentali.
1: Tu dici fondamentali.
0: Vabbè, certo.
1: Allora, senti, racconta.
0: Perché ad esempio, cioè, tu vuoi comprare una cover per, sì, il telefono, ti serve quella che funzioni veramente. Allora, come fare per testare la capacità di questa cover di resistere?
1: Allora, ecco, faccio in modo, non so, faccio cadere dal tavolo il telefonino.
0: No, dal tavolo, più alto.
1: Dal
0: su,
1: tetto della casa.
0: Sì, dai. Devi farlo partire da un po' di metri d'altezza. Hanno lanciato lo smartphone protetto da questa cover dallo spazio, 30.607 metri di altezza, ed è caduto a Kiruna. Uno dice, dov'è
1: famosa
0: Kiruna?
1: Famosa
0: Kiruna, in Svezia, per tentare anche il Guinness World Record, per vedere se questa cover veramente, insomma, funzionasse a regola d'arte. Ed è riuscita a toccare il terreno perché non doveva avere un paracadutino,
1: certo,
0: doveva,
1: sì,
0: cadere inesorabilmente a Kiruna.
1: Sì.
0: E per ritrovarlo ci hanno messo 5 ore, nessun ferito.
1: Meno male. Nessun contuso. E il telefonino non è venuto fuori indenne.
0: Integro.
1: Ma veramente.
0: Integro, certo.
1: Ma tu pensa allo strano percorso che ha fatto sto telefono. È tutto per dire che adesso arrivano gli 883 con lo strano percorso, ma saremo assurdi anche noi.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
2: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Dopo qualche giorno di caldo moderato torneranno ad aumentare le temperature nelle prossime ore perché un'intensa, forte ondata di caldo interesserà parte l'Italia, principalmente il centro-sud e il nord-est molto ai margini, però le temperature tra oggi e domani aumenteranno anche da noi. Sul Triveneto nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con valori termici già prossimi ai 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana, e nella giornata di domani sul medio-basso Veneto saranno possibili punte fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Dolce Nera con Epopea, siete su Radio Padova alle 8:53 minuti. Buongiorno Franco Ghirardello, Cristina Dori,
1: buongiorno.
0: Allegramente con voi.
1: Sì, insomma, siamo contenti di farvi compagnia, poi insomma speriamo che questa cosa sia anche reciproca. Ci fanno compagnia gli ascoltatori?
0: Come no,
1: sì,
0: le loro gesta le stanno cantando le al 328-319-8000 dalla colazione, ai loro panorami mozzafiato.
1: A quante medicine vi portate dietro
0: tutto.
1: Quando è ora di andare in vacanza? Insomma, abbiamo parlato di un po' di cose. Invece adesso continuiamo ad ascoltare la buona musica di Radio Padova.
0: C'è una come te, ascoltiamo Cesare Cremonini.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Nova News.
1: Il capo della CIA a Mosca per chiedere alla Russia di non attaccare i paesi NATO. Il clamoroso retroscena è rivelato dal Wall Street Journal il giorno dopo la visita di John Ratcliffe a Mosca. Putin è frustrato, prepara il colpo di grazia all'Ucraina, dicono gli osservatori, non escludendo che pensi anche all'atomica tattica. Quella di Ratcliffe, un'attività di routine, era stata la rassicurante spiegazione di Trump. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti, 1000 dispersi per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio in quota. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione potrebbero aver formato dighe naturali a rischio cedimento. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pua. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico, ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Stai ascoltando. Radio Padova.

0: Stavolta capolavoro è Amarsi un po', Lucio Battisti, Mogol Battisti,
1: insomma, stupendo,
0: premiata ditta,
1: bellissimo. Allora, ancora buongiorno, benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, dall'altra parte c'è, di là proprio di fronte a me,
0: ciao,
1: c'è Franco Ghirardello, da questa parte
0: Nori,
1: ci sono io e naturalmente ci siete tutti voi al 328 319 8000. Parliamo di un argomento che sappiamo vi vede molto sensibili.
0: Sì, è vero,
1: no?
0: Perché non ci amiamo solo un po' noi, ma amiamo tantissimo anche i nostri amici animali a quattro zampe, che voglio dire, non è che dobbiamo parcheggiarli per forza, anzi vogliamo portarceli dietro, soprattutto quando andiamo in vacanza. E quasi 4 milioni di nuclei familiari quest'anno hanno fatto almeno una vacanza insieme al proprio animale e muovono un sacco di soldi.
1: Arrivo di 9 miliardi e mezzo. Ma poi gli italiani addirittura sono disposti, quelli che viaggiano o col cane o col gatto, ad aggiungere diaria proprio, sì, 22 euro e mezzo circa per il loro pet, praticamente, che va con loro. E molte, sempre più strutture hanno capito che questo è un forte business, e se prima trovavate assolutamente vietato l'ingresso ai cani e ai gatti, adesso invece diventano tutti dog friendly o pet friendly.
0: E anche,
1: okay?
0: E anche di lusso, se volete. Sì, sì, sì, sì.
1: Poi va detto che ieri era la giornata internazionale del cane.
0: Vedi, okay? Vedi, c'è sempre un perché.
1: Sì. Io sono gattara, volevo che tu lo sapessi.
0: Io invece sono per i cani. Che dobbiamo fare? Vabbè, per noi umani, tra poco invece ci sono delle informazioni importantissime che ci danno le stelle, anzi la nostra Venus e l'oroscopo tra pochissimo. Prima c'è Brescia e i pinguini tattici nucleari su Radio Padova. Nightmares. Yeah. Oh.

Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 27 agosto 2026. Ariete, Giove è sempre il vostro migliore alleato, in particolare se volete consolidare le vostre posizioni, ma dovete ricordare che ogni decisione deve essere ponderata. Approfittate della luna amica per riflettere con calma e voto 7. Toro, l'ostilità della luna non avrà il potere di ostacolare gli impegni odierni. Bene, il lavoro, qualche piccolo battibecco riguarderà i rapporti familiari, ma verso sera, la luna diventando positiva, vi aiuterà a ritrovare la pace. E voto 8 meno. Gemelli, la situazione professionale risente della dissonanza di Mercurio, tuttavia la luna in ottimo aspetto potrebbe darvi una mano a trovare il coraggio di agire per il bene comune. Quindi voto 7. Cancro, approfittate del buon aspetto di Mercurio per utilizzare le idee che vi dona con lo scopo di essere determinanti nell'ambiente di lavoro. In amore, da stasera, con la luna positiva, avrete modo di fare un po' di chiarezza sui vostri reali sentimenti. E voto 7. Leone, grazie alla benevolenza di Venere e alla presenza di Giove nel segno, sarete in grado di non farvi impressionare dai capricci della luna in opposizione. Giornata quindi proficua e voto 8. Vergine, solo verso sera, con il passaggio della luna in posizione dissonante, potreste sentirvi non del tutto a posto con voi stessi. Nel frattempo datevi da fare e voto 8 meno. Bilancia, Venere sempre nel segno per accrescere il vostro fascino, oggi messo in evidenza anche dalla luna positiva, quindi tutto ok e il voto è 7 più. Scorpione, le piccole noie causate dalla luna in quadratura non vi distrarranno dagli impegni di oggi da portare a termine senza esitazioni. Voto 8 meno. Sagittario, stelle potenti sono responsabili dei successi, in particolare per i progetti a lungo termine, mentre il buon aspetto della luna, ancora per oggi, vi darà una mano con il disbrigo degli affari correnti. E voto 7 più. Capricorno, bene il lavoro, non sembra che le discussioni familiari possano trovare una soluzione, anche se stasera la luna diverrà positiva e potrà portare un minimo di armonia. Voto 7 meno. Acquario, luna e Plutone nel segno donano forza e intraprendenza all'attiva e potrà portare

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle strade di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: 1, 2,

0: donne lo sanno, alle 10.36. A proposito di donne forti, ne abbiamo parlato anche ieri. Federica Brignone, campionessa di sci, ieri è stata operata, ha dichiarato è andato tutto bene, le stampelle, fisioterapia, adesso e poi tornerò presto a fare la preparazione atletica. Insomma, speriamo che Federica riesca a recuperare in tempo per la prossima stagione agonistica. Si era paventato anche in lei il pensiero di un ritiro, ma evidentemente, insomma, ci sono le condizioni per provare ad andare avanti. Incrociamo le dita. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Gabri Ponte e Giovanotti DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Luca Macarena su Radio Padova, alle 11 e 2 minuti, Baby K. Adesso, come ogni ora, siamo pronti a suonare tre canzoni italiane, le abbiamo messe in fila. La prima è di Madame, Tu mi hai capito.
1: Tre canzoni in fila.

0: Padova. Radio Padova.
1: Quando la notte mi scappo da

Che siamo eterni, c'è qualcosa di te che... Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Tommaso Paradiso. Quando te Fulminacci.
1: Eri pazza di me. Qualcosa è successo, amore. 100.000 dediche. E una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Dopo qualche giorno di caldo moderato torneranno ad aumentare le temperature nelle prossime ore perché un'intensa, forte ondata di caldo interesserà parte l'Italia, principalmente il centro-sud, il nord-est molto ai margini, però le temperature tra oggi e domani aumenteranno anche da noi. Sul Triveneto nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con valori termici già prossimi ai 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana, e nella giornata di domani sul medio-basso Veneto saranno possibili punte fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

È una calma metafisica, Ermal Meta, Radio Padova. E adesso parliamo di Bill Gates, che ha rilasciato alcune dichiarazioni. Era da un po' di tempo che non parlava in pubblico. Ha detto: l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, oppure la peggiore fonte di ingiustizia. Praticamente ha rilasciato una serie di interviste e in un saggio pubblicato proprio sul suo sito ha messo in guardia dai rischi proprio dell'intelligenza artificiale. Il fondatore di Microsoft, infatti, questa nuova tecnologia, dice, è la più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente, e la transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono ancora preparati ad affrontare. E non è il solo a lanciare l'allarme, anche OpenAI e Anthropic hanno cercato di avvertire leader mondiali riguardo alla necessità di nuove politiche per domare i rischi. Ricordiamo che OpenAI e Anthropic sono tra le principali aziende che si occupano di intelligenza artificiale. E poi aggiunge ancora Bill Gates: in privato chi capisce quanto questa tecnologia stia migliorando è molto preoccupato, sottolineando come pochi nel settore tecnologico sono però disposti ad ammetterlo pubblicamente. Dice: tra di loro si dicono, quando si vedono, non dirlo perché ci danneggia, in gioco ci sono miliardi di dollari che stiamo cercando di raccogliere. Insomma, questo è l'avvertimento di Bill Gates rispetto all'intelligenza artificiale. Abbiamo capito, insomma, che da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni ci sarà sicuramente da stare attenti, da usare questo tipo di tecnologia nel modo più umano possibile, anche se sembra che praticamente sia quasi in grado da qui a qualche anno a sostituire gli esseri umani in quasi tutte le faccende, anche quelle quotidiane. Speriamo di no. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Giorgia. E questa è Tra le lune e le dune. Ma sei...

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Aspettando di un fiore, ma con questo colore.
2: Radio Padova.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Come stai? D'addio, Brescia su Radio Padova alle 11.49 e adesso parliamo della bici come alleata quotidiana. Quante volte diciamo che fa bene, facile da integrare nella routine, gentile sulle articolazioni e potente nel migliorare respiro, circolazione e tono dell'umore. Allora, qualcuno dice che si scelga il tragitto casa-lavoro oppure un'uscita nel fine settimana, la pedalata costante allena cuore e gambe, riduce lo stress e aiuta a tenere sotto controllo peso e glicemia, e con pochi e semplici accorgimenti, ad esempio la sella deve essere regolata in base alla nostra altezza, ritmo regolare, recupero adeguato, perché se fai qualche chilometro poi comunque poi ti devi anche riposare, la bicicletta diventa un allenamento accessibile, sostenibile e sorprendentemente efficace dalla testa ai piedi, e aggiungiamo noi non ultimo fa bene anche all'economia con quello che costano i carburanti in questo periodo. E allora buone pedalate a tutti, soprattutto nel weekend che sta per arrivare. Bentrovati su Radio Padova, Ritmo Italiano, un altro dei successi di questa estate con Raff e Pazzi Stupidi Ragazzi.

piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Nova News.
1: Il disastro in Nepal, sale ancora il numero dei corpi recuperati, molti dispersi. Nicola Compagnone.
2: Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. 270 i corpi recuperati, oltre 1300 i dispersi, di cui 517 stranieri. Per la Repubblica ci sarebbero anche due italiani. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena che spazza via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo, durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Svolta nelle indagini su Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio il compagno. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.

Gramaro su Radio Padova, Parlami d'amore. Pochi istanti dopo mezzogiorno, benvenuti da Luca Lazzari, insieme fino alle 13 con la nostra musica, adesso un tocco di eleganza anche con Coez. E questa è Ci vuole una laurea.

Pinguini tattici nucleari su Radio Padova con Ringo Starr. E adesso parliamo di social media, perché Meta, che è la società proprietaria di Facebook e Instagram, ha accettato di pagare una multa di 18 miliardi di dollari, ma dovrà anche introdurre determinate regole per gli utenti adolescenti. Di quali regole si tratta? Allora, intanto ha accettato di porre fine allo scorrimento infinito dei contenuti e di imporre un limite di 2 ore al giorno sia su Instagram che su Facebook. Poi, per evitare un utilizzo compulsivo e disturbi del sonno, l'azienda limiterà l'utilizzo tra mezzanotte e le 6 del mattino e disattiverà le notifiche tra le 10 di sera e le 7 del mattino. Poi limiterà anche le funzionalità che gli psicologi associano a confronti sociali negativi, come ad esempio i filtri di bellezza e il conteggio dei click sul pulsante mi piace. Rafforzerà, dicono, anche gli strumenti di verifica dell'età e dei controlli parentali. Insomma, sono novità sicuramente importanti che dovrebbero dare una mano soprattutto ai genitori a gestire meglio i social media usati dai ragazzini. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Samurai J, e questa è Flamenco Paranoia.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Imperdibili occasioni!
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
0: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

so che se siete in macchina la state canticchiando questa. Anima mia, i cugini di campagna, beh direi anche inequivocabilmente. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, sentiamo Eros Ramazzotti, questa è Vita Ce n'è.

Genova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
3: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Cesare Cremonini, figlio di un re, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Rapidamente andiamo verso le 14, c'è Mara Sattei per l'occasione con Enrico Nigiotti, questa è Sabato Sera.

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Santa.
1: Santa LDA con H7 su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio, 14:06. Noi arriviamo così anche all'appuntamento con le tre canzoni in fila. E la prima è di Malika Ayan, si intitola Una possibilità.
2: Tre canzoni in fila.

Raff con Ballo, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano, un appuntamento che noi ritroviamo tra meno di un'ora con il nostro buon pomeriggio, musica nuova nei prossimi minuti, quella di Irama e questa che si intitola Cabana.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. La musica della tua estate suona su Radio Padova. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Fognacci. Eri pazza di me. Radio Padova, il ritmo della tua estate.

Da Opticale Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti in direzione Venezia. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete, mentre sulla A22 di competenza della società autostrada del Brennero segnaliamo rallentamenti per traffico intenso verso Modena tra Egnaora e Affi. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta ma per lavori in entrambe le direzioni tra il Tarvisio Sud e il confine. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Bacco per Bacco su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Solitamente non vi riporto esiti di ricerche particolari, di studi particolari, ma questo è bellissimo perché è qualcosa che io amo e quindi condivido: il sonno. Studio sul sonno di queste ultime ore. La scienza sfata il mito delle 8 ore. Già sono contro la scienza. In questo caso, prima dell'era moderna, in realtà si dormiva meno. Sono state considerate quasi un traguardo obbligato per garantire un buon riposo, le 8 ore. Però tra le popolazioni di cacciatori o raccoglitori un tempo, il riposo notturno durava tra le 6 ore e 40 minuti e 7 ore e 10. Insomma, non tutti hanno bisogno, secondo questo studio, dello stesso numero di ore. Eccolo qua, un esempio sono io, a me ne servono 9 precise, come il bradipo in natura o come lo scimpanzé o le volpi rosse. Solo il ghiro mi batte in realtà, perché fuori dal periodo di letargo dorme circa 10 ore al giorno. Non mi sembra male, ma voi continuate con le 8 che va bene. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Questa è La Costiera Amalfitana.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: chiamami.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te.
2: Tell all your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: If you love me, let me hear you.
1: Radio Padova The Beat. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Businessman era Dito nella piaga su Radio Padova al Ritmo Italiano. 13 minuti che ci separano dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco la redazione ci riporta le ultime notizie. Intanto Giulia con Coez, quelli come me. Dimmi che

0: Radio Padova News.
1: Ci sono 3 italiani dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Sale a 362 il bilancio provvisorio delle vittime, ci sarebbero ancora oltre 1 migliaio di dispersi. Dipendenza da social, Meta paga 18 miliardi di dollari in un patteggiamento nella causa intentata da decine di stati americani con l'accusa di manipolare e creare dipendenza nei giovanissimi. Il colosso di Facebook e Instagram promette misure per tutelare i minori. C'è un indagato per il caso di Noemi Pellizzari, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane. E alle porte del weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic, sconfitti in finale dai cechi Mukova Mensik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam newyorkese. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.

0: L'eleganza di Gaia con Bossa Nostra su Radio Padova Ritmo Italiano, 15 e 5 minuti, ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.
1: Tre canzoni in fila.

Un connubio, quello tra Ermal Meta e Fabrizio Moro, che portò la vittoria a loro al Festival di Sanremo 2018. Era Non mi avete fatto niente. A proposito di Festival di Sanremo, per il prossimo c'è da dire che Stefano De Martino punta in alto, vorrebbe Dua Lipa come co-conduttrice. Staremo un po' a vedere. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, nei prossimi minuti è quella di Giorgia. Tra le